estate. Il sole che ogni giorno ci scalda, che i splendidi tramonti.

sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.